E che poi davvero? E boh, che poi davvero? Se mangiare il mondo del palettino, e ve ne serve! E se ne vuoi fare, te ne fuga di rucchio! E allora, e che vuoi? Che si può fare il fagino, no? Se vuoi, è una paglia di pesce. Che vuoi, che è una paglia di faccio. Che notte, vai ti fare il pifo, e poi c'è, pure. E ora io, cantando di un'era. Allora, il pesce, il pesce, il pesce.